0: Sono le 2:09.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: arrabbiato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Il corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassare, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: sono le 3 e 49 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
0: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Soulful House, l'aperitivo in musica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo un giorno.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

di capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo, un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine. Oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro, invece, non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario. Chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno. La lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo, un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine. Oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro, invece, non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario. Chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Jean Michel il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina.

0: mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship a Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: tentennai, me ne andai.
1: Radio diffusione, poi l'unica ora esatta.
2: Sono le 8:17.
3: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
4: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
3: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
4: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ma quante crisi, non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine. Oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario. Chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno. La lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Alle politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio e unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio: il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Alex Arzic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscana

0: Toscana Ovest e con le Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code a tratti anche tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e code in uscita a Livorno Porto provenendo da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

ben ritrovati. Oggi la speaker slot machine ha scelto me. Sono Stefania Paggetti e vi voglio parlare di animali acquatici che spesso esercitano un fascino particolare sulla mente umana, associato a sensazioni di benessere, meraviglia e curiosità. Stiamo parlando dei delfini. E la curiosità più sorprendente è che questi animali dormono con metà del cervello. I delfini sono mammiferi e devono respirare aria consapevolmente, quindi non possono dormire profondamente. Per respirare senza negare, spengono un emisfero cerebrale alla volta, tenendo un occhio aperto per monitorare l'ambiente. Buon proseguo con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: sbagliato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma guarda, corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio,
13: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: e mi ha scelto per portarvi nel mondo delle curiosità, curiosità ridotte in pillole. Bene, allora cominciamo subito. Sapete che gli hawaiani hanno oltre 200 parole diverse per dire pioggia? I fatti strani e le curiosità nell'ambito delle lingue italiane e non sono veramente tante. Se in alcune lingue esistono molte parole diverse per indicare il colore bianco, così alle Hawaii esistono ben 200 parole diverse per dire pioggia. C'è la persona più poliglotta del mondo, sapete quante lingue parla? Ne parla ben 59. Sto parlando del libanese Ziad Youfen Faraz, che parla ben 59 lingue, o almeno così si dice, e per questo è entrato nel Guinness dei primati come la persona che parla più lingue del mondo. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Ancora un buon proseguimento di musica con Radio Diffusione Follonica.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Eccoci qua pronti, ben ritrovati con Speaker Slot Machine, con le nostre curiosità inutili, curiosità utili, curiosità strane, chi più ne ha più ne metta. Bene, in questo segmento vorrei cominciare parlandovi di medicina. Al 12° congresso nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina sulla Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Sapete come si chiama questo test? Orgasmometro. Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, si sostiene che bere birra può rendere più intelligenti. Inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Parliamo di musica e di attrici, perché parliamo di Cameron Diaz e Snoop Dogg. Loro due hanno frequentato la stessa scuola superiore, il Politecnico di Long Beach. Tempo fa l'attrice ha detto che Snoop era il suo spacciatore di erba di fiducia. E con questa notizia ci fermiamo. Grazie da parte di Mario per avermi seguito in Speaker Slot Machine. Ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento di musica con RDF Web.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Eccoci pronti per ripartire con una nuova edizione di Speaker Slot Machine. Ovviamente vi portiamo nel mondo delle curiosità, come dico sempre, utili, inutili, però curiosità sempre che insomma fanno anche sorridere se vogliamo. Iniziamo quest'oggi a parlare di un signore francese che si chiama Christian Pionchal, e spero di aver detto bene la pronuncia. Questo soggetto ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, parliamo ovviamente delle puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino di cioccolato. Parliamo sempre di scienza e vi voglio parlare di una malattia, la boantropia, che è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o magari una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde completamente la ragione. È tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine, grazie per avermi seguito. Da parte di Mario, un buon proseguimento di musica con RDF Web.
3: Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
5: Amica.

Ciao a tutti. Oggi la speaker slot machine si è fermata su di me. Sono Claudio Caselli e parliamo dell'immenso Bruno Mars, che qualche anno fa, ospite di The Late Show di James Corden, aveva dichiarato di essersi mantenuto con il poker quando si era appena trasferito

0: Bruno Mars con la MGM Resort International di Las Vegas. Un'indiscrezione che arriva proprio dall'interno dell'hotel con il quale il cantante statunitense ha firmato una partnership nel 2016. MGM in pratica lo possiede, dicono, e tutto quello che guadagna, rivela una fonte anonima a News Nation, lo usa per pagare i debiti. Un saluto ed un abbraccio soprattutto a Bruno Mars da parte di Claudio Caselli. Vi lascio alla musica di RDF Web Radio.
1: Motor.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma il record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis, Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.

Ciao, sono Stefano Donnini. Questa mattina la Speaker Slot Machine mi ha scelto per andare a svelare il mistero del Punto Nemo. Oggi vi porto nel luogo più isolato del pianeta Terra. Si chiama Punto Nemo. È nell'Oceano Pacifico. È così lontano da qualsiasi terra emersa che per la maggior parte del tempo gli esseri umani più vicini a questo punto non si trovano su una barca ma nello spazio. Esatto, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale quando orbitano a circa 400

8 km di altezza, sono più vicini al punto Nemo rispetto a chiunque altro sulla Terra. La terraferma più vicina è a quasi 2700 km. Proprio per questo le agenzie spaziali usano quest'area come cimitero per far precipitare in sicurezza i vecchi satelliti. Un vero e proprio abisso spaziale. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto. Vi lascio alla musica di Radiodiffusione Follonica. Un saluto da parte di Stefano Donnini.

Ciao a tutti da Mario e grazie a Speaker Slot Machine che mi ha scelto anche questa volta per portarvi nel mondo delle curiosità, sia curiosità italiane che curiosità che arrivano dall'estero. Beh, questa è molto interessante.

0: sono il gioco delle bocce, ecco, loro lanciano le stivali. Vince ovviamente chi riesce ad arrivare il più lontano possibile. Curiosità e fatti strani si trovano anche in Italia. A Marostica, per esempio, ogni 2 anni a settembre si svolge una partita di scacchi umani e le pedine sono esseri umani, quindi sono persone. Grazie a tutti quanti per questo appuntamento di Speaker Slot Machine. È tutto, vi auguro ancora un buon proseguimento di musica con Radio Diffusione Follonica.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina, amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio diffusione colonica, la radio che accende la città.
16: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione.

0: altro giro di slot. Un cordiale saluto a tutti da parte di Paolo. In questo appuntamento voglio parlarvi di un luogo affascinante, una mezzaluna di sabbia chiarissima, incastonata come un diamante tra il verde profondo della macchia mediterranea e l'azzurro infinito del mare toscano. Siamo nel cuore della riserva di Scarlino, appunto a Cala Violina, un luogo dove il paesaggio, per la sua bellezza, sembra dipinto. Qui il tempo sembra essersi fermato. Alle vostre spalle i sentieri profumano di rosmarino e lentisco. Davanti a voi l'acqua così trasparente da lasciar contare i granelli di quarzo sul fondo. Ma la vera magia accade sotto i vostri piedi. Questa non è una spiaggia comune, è uno strumento musicale a cielo aperto. Il suo nome nasce da un fenomeno antico e poetico. Quando il silenzio avvolge la caletta, camminando sulla sabbia asciutta si sprigiona un suono vibrante, un lamento dolce che ricalca appunto le note di un violino. È il respiro della terra che risponde al tocco dei passi, una melodia segreta che trasforma una semplice passeggiata in una danza con la natura. Cala Violina non si visita soltanto, si ascolta, si respira e si contempla. È il rifugio perfetto per chi cerca la bellezza pura, lontano dal rumore del mondo. Magari però questo se la frequentate in inverno. In estate però ricordate, visto l'affluenza, di prenotare il vostro posto in questo paradiso, perché da alcuni anni l'accesso è a numero limitato. Adesso la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Buona giornata a tutti. Quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi della fuga del polo nord magnetico. Proprio così, la nostra bussola è impazzita. A differenza del polo nord geografico che è fisso, il polo nord magnetico terrestre si muove costantemente a causa dei fluidi di ferro fuso che ribollono nel nucleo esterno del nostro pianeta. Da secoli si aggirava placidamente nel nord del Canada, ma negli ultimi due decenni ha accelerato in modo incredibile, spostandosi verso la Siberia a una velocità di circa 50 km all'anno. Questa corsa costringe i geofisici ad aggiornare costantemente il modello magnetico mondiale, che è alla base dei sistemi di navigazione di navi, aerei, sottomarini e persino delle app delle mappe del nostro smartphone. Se accelera ancora, potrebbe preannunciare una storica, anche se lontana, inversione dei poli. E il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume, c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: la derifusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 10 e 38 minuti.
2: Lascia fuori l'umore della giornata.
3: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
2: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
3: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

Eccoci qua, pronti, ben ritrovati con Speaker Slot Machine, con le nostre curiosità inutili, curiosità utili, curiosità strane, chi più ne ha più ne metta. Bene, in questo segmento vorrei cominciare parlandovi di medicina. Al 12° congresso nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina sulla Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Sapete come si chiama questo test? Orgasmometro. Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, si sostiene che bere birra può rendere più intelligenti. Inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problemi solving. Parliamo di musica e di attrici, perché parliamo di Cameron Diaz e Snoop Dogg. Loro due hanno frequentato la stessa scuola superiore, il Politecnico di Long Beach. Tempo fa l'attrice ha detto che Snoop era il suo spacciatore di erba di fiducia. E con questa notizia ci fermiamo, grazie da parte di Mario per avermi seguito in Speaker Slot Machine, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento di musica con RDF Web.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella cassa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio o nella formazione arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo, un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine. Oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro, invece, non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario. Chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Prodotta dal 1974 al 1984 per 11 stagioni e 255 episodi sulla ABC, Happy Days è sicuramente la serie TV più iconica degli anni 70. Creata da Gary Marshall, presenta una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo fra gli anni 50 e 60. Vi vengono rappresentati amicizia, amore, feste, cinema, cultura, musica, esilarante divertimento e lo stile di vita di quella generazione di adolescenti statunitensi che hanno vissuto il sogno americano nella luminosa e prospera epoca degli anni 50. Particolarmente significativo l'episodio che chiude la serie e vede riunito il cast al completo, facendo riapparire diversi vecchi personaggi che mancavano da molto tempo. Il finale è affidato al capofamiglia Howard Cunningham, il cui brindisi riassume col tipico tono nostalgico della serie i buoni sentimenti che l'hanno caratterizzata e termina rivolgendosi direttamente ai telespettatori, ringraziandoli e augurando loro Happy Days.
1: Grazie a voi tutti di aver fatto parte della nostra famiglia. Happy Days.
0: È stata probabilmente una delle serie TV che ha avuto il maggiore impatto culturale sia in America che nel resto del mondo nel quale è stata trasmessa. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

Salve a tutti, quest'oggi la speaker slot machine ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio parlare di una delle leggende metropolitane più celebri della musica pop. Secondo questa teoria, Paul McCartney dei Beatles sarebbe morto in un incidente d'auto nel 1966 e sostituito da un sosia perfetto. I fan di tutto il mondo hanno passato anni a cercare indizi nascosti, messaggi al contrario nelle canzoni e simboli sulle copertine degli album. Come Paul Palm scalzo nella copertina di Abbey Road, nonostante il musicista sia vivo e vegeto e in attività. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica e la sua musica. Buon ascolto!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstappen e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Si segnalano code in uscita a Livorno Porto provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta, bello, senti qui che c'è.

Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Ciao a tutti, sono Alberto Serpi. Parliamo di bugie, le cosiddette bugie bianche, che sono piccole menzogne usate ogni giorno per evitare imbarazzi o conflitti. Secondo uno studio dello psicologo Robert Feldman dell'Università del Massachusetts, le tre bugie più comuni raccontate per evitare conflitti o imbarazzi sono comunemente identificate in «sto arrivando», spesso detta quando si è ancora in ritardo, «sto bene», utilizzata per non condividere problemi personali, e «ci sentiamo presto», una formula di cortesia per chiudere una conversazione senza un reale seguito. A queste si aggiungono scuse come «non avevo campo» o commenti gentili su qualcosa che in realtà non piace. A differenza delle bugie più gravi, queste servono soprattutto a mantenere relazioni sociali armoniose e a rendere più fluida la comunicazione quotidiana. Vi lascio adesso la musica di Radio Diffusione Follonica. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
17: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Buona giornata a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi delle biblioteche del ghiaccio. I ghiacciai delle nostre montagne stanno scomparendo a una velocità allarmante e con loro stiamo perdendo il più grande archivio climatico della Terra. Le carote di ghiaccio estratte in profondità intrappolano infatti microscopiche bolle d'aria antiche, pollini e ceneri vulcaniche, permettendoci di studiare com'era l'atmosfera millenni fa. Per non perdere per sempre questa memoria, gli scienziati hanno lanciato il progetto Ice Memory. Corrono contro il tempo per trivellare e prelevare campione da ghiacciai più a rischio, dalle Ande alle Alpi, per poi trasportarli nel luogo più sicuro e freddo del pianeta, l'Antartide. Lì verranno stoccati in una biblioteca sotterranea di ghiaccio a disposizione delle future generazioni di ricercatori. Il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti e bentornati sulla Speak Slot Machine da Stefano Donnini. La Torre Eiffel, quando fu costruita per l'esposizione universale del 1889, non fu affatto amata dai parigini, che la consideravano un enorme mostro di metallo destinato a deturpare l'elegante panorama della città. Il contratto iniziale prevedeva addirittura che la torre venisse smantellata e demolita dopo soli 20 anni, nel 1909. A salvarla dalla distruzione fu proprio l'emergente invenzione della radio. Gustave Eiffel, nel disperato tentativo di rendere utile la sua monumentale creazione, permise nell'esercito francese di installare gigantesche antenne radio sulla sommità. Grazie alla sua altezza eccezionale, la torre si rivelò una formidabile ed essenziale trasmettitore strategico, permettendo comunicazioni militari cruciali e intercettando i messaggi dei nemici durante la Prima Guerra Mondiale. Insomma, se oggi possiamo ammirare il simbolo indiscusso di Parigi, il merito è esclusivamente della tecnologia radiofonica. Vi lascio alla musica di RDF e al prossimo appuntamento di Speak Slot Machine. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

0: la diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 11 e 40 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Speaker Slot Machine. La Speaker Slot Machine mi ha scelto ancora per parlarvi di tecnologia. Sono Stefano Donnini e quest'oggi parliamo del cursore del mouse che è storto. Infatti, se guardate in questo momento lo vostro schermo del computer, la freccina del mouse, il cursore, non è dritta. Ha un'inclinazione millimetrica, verso sinistra di circa 45 gradi. Vi siete mai chiesti il perché? Come spesso accade nella tecnologia, dobbiamo fare un salto indietro di 50 anni nei laboratori della Xerox PARC, dove fu inventata la prima interfaccia grafica della storia. Inizialmente il progettista Douglas Engelbart aveva disegnato una freccia perfettamente verticale che puntava dritta verso l'alto. Il problema sorse quando la applicarono sugli schermi dell'epoca, che avevano una risoluzione bassissima. La freccia verticale si confondeva continuamente con le linee dei testi e dei pixel dello sfondo, diventando così invisibile. Gli ingegneri così decisero di inclinarla. In questo modo la linea sinistra del cursore rimaneva dritto, ma l'asse diagonale lo rendeva immediatamente riconoscibile in mezzo ai pixel del monitor. Quella toppa grafica del 1981 è rimasta identica fino ad oggi. Grazie ancora a tutti di aver ascoltato la Speaker Slot Machine. Un saluto da Stefano Donnini.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Salve, sono Stefano Vannini e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Lo sappiamo tutti che per guidare un mezzo di trasporto bisogna essere sempre attenti, che si tratti di un'autovettura, di una moto, di una bicicletta o altro, l'attenzione deve essere sempre massima, occhi sempre ben aperti, per cercare di prevenire le azioni giuste, sbagliate o sbadate di chi ci sta intorno. Dovete sapere che in Alabama hanno dovuto fare una legge specifica. Se volete evitare una multa salata, ricordatevi che non potete guidare bendati. Avete capito bene, non si può guidare bendati. Probabilmente per qualcuno in Alabama questa legge non è vista di buon occhio. Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine. La linea torna a Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina tra le difficoltà lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Verstate e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Ilaria De Russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.

0: altro giro della Speak Slot Machine. Ciao a tutti ancora da Stefano Donnini. Parliamo di cloud quest'oggi. Quando salviamo una foto o inviamo un'email, pensiamo che finisca nel cloud. Una parola leggera che evoca qualcosa di etereo, ma quasi magico, sospeso nell'aria. La realtà è molto più pesante e soprattutto calda. Il cloud non è nell'aria, ma sottoterra in enormi capannoni anonimi. Sono i data center. Strutture gigantesche, grandi come campi da calcio, piene zeppe di server accesi 24 ore su 24, che generano un calore spaventoso. Oggi l'intera infrastruttura internet globale consuma più energia elettrica di intere nazioni industrializzate e circa il 40% di questa elettricità non serve a far girare i computer, ma a far funzionare i mastodontici impianti di condizionamento necessari a farli fondere. Ogni volta che chiediamo a un'informazione, a un'intelligenza artificiale, vengono consumati in media dai 20 ai 500 millilitri d'acqua, solo per il raffreddamento dei sistemi. Il digitale ha un'impronta fisica gigantesca. Grazie ancora a tutti e continuate ad ascoltare Radio Diffusione Follonica Web Radio. Un saluto da Stefano Donnini. 70, 80, 90.
1: Remix Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70-80-90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

0: esatta.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
2: Speaker Slot Machine.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro un rischio, licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, ha affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante tatanka, uno score di 269 incontri, 214

0: vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, 4 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci sulla FIPLI, code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

un giornataccio di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas, con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. Non del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport: Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica.
5: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
6: Sono le 14:01.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: fusione folonica.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ti ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono le 14 e 52 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Bene, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti su Radio Diffusione Follonica e naturalmente alla così Follonica On Air, proprio il programma dedicato alle associazioni che Follonica appunto offre, sia dal punto di vista volontaristico ma anche dalla, naturalmente quello sportivo, che appunto oggi ne parliamo proprio qui in studio in diretta. Un cordiale saluto quindi ai nostri ospiti, che abbiamo il presidente Battaglini Raffaele, giusto?
3: Giusto,
2: ciao,
3: buonasera,
2: Raffaele,
3: grazie,
2: buonasera,
3: dell'invito.
2: E l'allenatore della prima squadra dell'Under 15, Giuliano Vichi. Quindi parliamo di palla spicchi, giusto? Di passione, di giovani e di un parquet che fa battere il cuore a fuori.

0: elettronica. Quindi diamo, come detto, il benvenuto a voi, grazie della vostra partecipazione e aver accettato il nostro invito. Quindi partiamo subito, quindi partiamo delle presentazioni per chi ancora non vi conoscesse a fondo. Chi è oggi la Pallacanestro Follonica e quali sono i valori che portate in campo ogni giorno, non solo in prima squadra ma soprattutto con i ragazzi? Chi vuole parlare, prego.
1: Allora, Follonica Basket è un'associazione che è cresciuta abbastanza negli ultimi anni. Contiamo ormai all'incirca 150 iscritti tra i bambini del mini basket, quindi a partire dai 5 anni, e poi via via su per tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra. La vocazione, diciamo, principale del Follonica Basket è sicuramente quella, diciamo, che punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibili, e quindi l'aspetto sociale, certo, è rilevante, però l'aspetto sociale ovviamente è incentrato sull'attività sportiva e quindi anche sull'ottenimento di risultati sportivi. Ma la cosa che più ci preme è appunto quello di creare un clima positivo e coinvolgente e che tenda ad integrare tutti i ragazzi nell'attività che facciamo.
0: Quindi di espandere proprio questa cosa anche, insomma, a più gente possibile, a più ragazzi possibile. Certamente. Quindi farvi conoscere, questo è anche un altro modo per farvi conoscere anche di più a Follonica, anche, certo, nei dintorni, insomma. Quindi
1: siamo dell'idea che più stanno in palestra ragazzi, meno stanno da altre parti.
0: Questo è giusto.
1: Ci piace come idea, diciamo,
0: questa
1: come filosofia.
0: È una buona osservazione, perché al giorno d'oggi è bene che stiano in palestra, anzi di ritornare nuovamente in palestra, forse come quando eravamo noi, che eravamo più, insomma, ecco, ho fatto una cosa generalizzata. Quindi Giuliano, se vuoi dire qualcosa anche te per quanto riguarda la pallacanestro di Follonica in generale, se no passiamo alla domanda successiva.
2: La pallacanestro è una realtà che magari non tanti conoscono a Follonica, dove forse per tradizione è un gradino dietro ad altre realtà, però stiamo lavorando benino, credo che si stia lavorando benino, i numeri, come ha detto il presidente, ci sono, aumentano con gli anni, e questo è un segnale forte. E quando poi riesce a lavorare con i numeri che aumentano, vengono anche un po' di risultati. Quest'anno
0: le soddisfazioni vengono sicuramente di più quando c'è più partecipazione, certo, è certo, questa è una cosa.
2: Sì, perché si crea un clima migliore, si lavora meglio, e quando lavori meglio i messaggi arrivano, vengono assimilati e si trasformano anche su.
0: Bene, come partenza abbiamo così rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda ancora la SD Pallacanestro, appunto, Basket Follonica. E quindi parliamo anche del legame, quindi c'è un legame forte con il territorio, insomma, come abbiamo detto. E ci fermiamo un attimo, c'è Michele qui che è nostra regia, ci fermiamo subito con una breve pausa musicale, perché nostra è una radio musicale, e poi torniamo ancora in diretta di nuovo in onda con voi.

0: in onda perché Follonica On Air torna con a parlare, a fare una bella chiacchiera con la ASD Follonica Basket, giusto? Ho detto bene, perfetto, mi sembra di aver detto bene. Quindi siamo di nuovo in onda in compagnia del presidente Raffaele Battaglini e dell'allenatore della prima squadra dell'Under 15 Giuliano Vichi. Ora entriamo proprio nel rettangolo di gioco. Io non sono un grande sportivo, ma insomma entro, avete come circa 24 secondi, non è vero, 24 secondi per tenere il gioco, 5 secondi per uno, non è vero, questa è una cosa che abbiamo detto,
1: hai studiato.
0: E quindi tracciamo un bilancio della stagione della prima squadra e poi andando avanti potete parlare anche quali sono state le sfide più grandi di questo anno che è passato e le soddisfazioni più belle fino ad oggi.
1: Senti, la prima squadra quest'anno affrontava per il secondo anno il campionato di Divisione Regionale 2, la seconda categoria dal basso nella scala della pallacanestro italiana. Veniamo in questa categoria dopo aver vinto due anni fa il campionato di Divisione Regionale 3, quindi il punto di partenza, e questo è il secondo anno che raggiungiamo la salvezza tramite la postilla dei playout, ma comunque un risultato importante se si considera che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi di Follonica che hanno fatto le giovanili a Follonica, che sono cresciuti di pallacanestro qui da noi, con noi, con i nostri istruttori e soprattutto con un gruppo molto molto giovane, età media 21-22 anni. Abbiamo trovato un campionato tosto da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienze, con tanti giocatori che avevano in passato fatto categorie più alte. Questo ci ha fatto un pochino annaspare, ma soltanto a livello di risultati, perché il livello di gioco, il livello di prestazione, la qualità degli allenamenti durante la settimana è stata altissima quest'anno. E, ripeto, si poteva anche evitare magari il discorso dei playout, però è stata solo una questione di inesperienza, anche un pizzico di sfortuna, diciamo, comunque delle assenze per infortuni. Poi non dimentichiamoci, questi sono ragazzi che hanno una vita, università a Pisa, a Firenze, c'è chi lavora,
0: sono dato tutto un grandissimo, sono impegnati, contributo, insomma, anche
1: un grandissimo, cioè, contributo, un grandissimo, giusto, impegno. Ripeto, si può solamente dire una stagione positiva, ma positiva perché poi, ripeto, io credo che i ragazzi da settembre sono partiti in un modo e siamo arrivati a maggio con tutti gli elementi migliorati. Quindi quando lavori con ragazzi di 20 anni è,
0: quindi il bilancio è positivo al 100%, insomma.
1: Al 95.
0: No, comunque dai. Io ero andato oltre,
1: sì,
0: insomma, 95,
1: ripeto,
0: no?
1: Magari è soltanto un discorso di magari salvezza diretta invece che tramite play out, ma insomma squiglie, come si suol dire.
0: E quindi ora abbiamo parlato appunto quali sono però le sfide più grandi, cioè le soddisfazioni ora che vi arriveranno, oppure, cioè, da ora in avanti le sfide che avrete, cioè nel prossimo anno insomma che ormai sarà alle porte, credo, cioè nel senso inizierete a fine agosto, non so, ora il discorso, sì, del nuovo inizio delle preparazioni, insomma, delle preparazioni atletiche, delle
1: Senti, ogni anno appunto l'obiettivo poi magari può variare. Adesso è chiaro che siamo in un periodo in cui la salvezza è l'obiettivo primario, poi a seconda anche della qualità del campionato, magari, sai, sono cose un po' variabili, non tutti gli anni si parte sempre dalla stessa posizione, magari ci può essere anche qualche cosina in più, una salvezza diretta, cercare l'ultimo posto nei playoff. L'importante, secondo me, ma credo sia anche, questo lo confermi anche il presidente, cioè la sfida più grossa è continuare a innestare giocatori che vengono dal settore giovanile, arrivare con i ragazzi e terminare il loro percorso under 19 o addirittura anche under 17 e iniziare a vedere se possono fare le loro apparizioni con la prima squadra, che magari non è un campionato eccelso per la divisione regionale 2, però comunque giochi sempre contro uomini, giochi sempre contro gente che ha giocato anche in categorie superiori, quindi è un campionato veramente allenante, veramente stimolante. E l'idea di mettere dentro sempre ragazzi nuovi, sempre ragazzi che possono tenere il campo, sempre ragazzi che magari all'inizio dici ce la faranno e poi la risposta è beh sì, ce l'hanno fatta.
0: Questa, quindi la sfida è stata ampiamente, insomma, confermata dall'inizio anno a fine anno.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ripeto, noi si lavora principalmente con ragazzi nostri del nostro settore giovanile e quei pochi magari che sono venuti da fuori si sono integrati benissimo, sono ragazzi che rientrano nella stessa fascia d'età, insomma, non si cerca di lavorare con i ragazzi. Questa è
0: una buona sfida, una bella soddisfazione, credo, Presidente.
2: Sì, sì, come diceva il coach, l'obiettivo primario è quello di portare i nostri ragazzi in prima squadra, quindi di dare un proseguimento all'attività giovanile e dargli anche un obiettivo di poter giocare in prima squadra, di non far terminare il loro percorso nella pallacanestro con la fine dell'attività giovanile. Quindi il discorso di integrare ragazzi, quest'anno per esempio ho tentativo di mettere dentro ragazzi del 2009, quindi ragazzi abbastanza giovani.
0: Può essere un obiettivo anche proprio del ragazzo stesso,
2: certo,
0: dire
2: sia nella propria categoria, quindi allenarsi con un maggiore impegno e mettere in campo tutto quello che hanno, perché sa che può avere poi la chance di confrontarsi giocare anche a un livello superiore, quindi è sicuramente incentivante e fa, diciamo, bene far crescere i ragazzi anche nella loro categoria, oltre che dandogli la possibilità di uno sbocco,
0: certo,
2: nella prima squadra.
0: Certo.
2: E l'obiettivo è semplicemente quello, insomma, avere la possibilità di portare i ragazzi del settore giovanile a costituire la prima squadra del futuro, e ovviamente nella speranza di poter farla al meglio possibile. E quest'anno ci si salva, il prossimo anno magari si va un po' più là e fra due anni forse si va ancora più là. Insomma,
0: era questo il senso della mia...
2: L'intento è quello di far crescere sempre non solo il numero dei ragazzi ma anche la qualità, allenandoli al meglio e facendo tutto quello che è il meglio possibile per la crescita del movimento e dei singoli ragazzi.
0: Infatti era questa proprio la mia domanda, cioè nel senso proprio arrivare poi ogni anno a avere un piccolo passo dalla salvezza alla vittoria anche del campionato,
2: cioè, perché no?
0: si può arrivare anche a questo, giusto? Poi parliamo di un'altra cosa, il fattore campo. A Follonica si fa sentire, cioè quando è importante il calore del pubblico al palazzetto, cioè, quindi invitiamo anche la gente che ci sta ascoltando, i folonichesi e anche chi è qui intorno, a venirvi a sostenere proprio in massa al palazzetto quando ci sono le partite, quando c'è qualche cosa, insomma, che riguarda la sede di Follonica Basket. Insomma.
1: Una delle costanti che abbiamo visto quest'anno, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile, è quando venivano le squadre in trasferta che magari non conoscevano Follonica, che per la prima volta venivano a Follonica, rimanevano sempre stupiti dal palazzetto. Ma questa è una struttura di livello, certo, bellissima, ma com'è? Addirittura Libertas Livorno ha fatto un amichevole da noi quest'estate e ci aveva chiesto la possibilità di giocare da loro, di giocare qui da noi delle gare in cui loro avevano il campo squalificato per un episodio del campionato scorso. E quindi appunto una struttura del genere, se poi riempita, fa anche più figura.
0: Certo.
1: È chiaro che a questi livelli magari non è facile muovere grandissime masse, soprattutto poi con la prima squadra, perché abbiamo giocato sempre il sabato sera alle 9, che non è un orario che aiuta tantissimo.
0: No.
1: Però avendo tanti ragazzi universitari, la domenica poi mi tornavano a Pisa, quindi...
0: dovevi trovare anche...
1: Però abbiamo trovato... La cosa bellissima è stata che quasi, non tutti, ma insomma tantissimi ragazzi del settore giovanile il sabato sera erano lì con il loro completino, con la loro soprammaglia, con il loro striscioncino, con i genitori che facevano il tifo per la prima squadra. Questo è...
0: Molto importante. Molto
1: se
0: importante.
1: Ripenso, io insomma ora sono più di 20 anni che sono qui che alleno, se ripenso a qualche anno fa era impensabile una cosa del genere, o quantomeno era un'idea di chissà se riusciremo mai a... E bene, ora sono già 2 o 3 anni che, ripeto, alziamo gli occhi verso il pubblico, certo, e vediamo.
0: Quindi è un'altra sfida, come abbiamo
1: ragazzi,
0: detto prima,
1: sì,
0: il presidente, ancora un'altra sfida anche questa di avere più pubblico in massa a tifare il Follonica, insomma.
2: Quindi, il coinvolgimento dei bimbi è fondamentale in questo, proprio perché invitandoli
0: certo,
2: facendoli venire a vedere la prima squadra, coinvolgendoli, si crea ulteriore legame con la società e quindi ulteriore voglia di rimanere in quell'ambiente, sentirsi far parte di qualcosa che in qualche modo contribuiscono a costruire, per cui è fondamentale e ritengo che sia una cosa veramente importante.
0: E infatti questa è una cosa importantissima, perché appunto così avrete sicuramente più pubblico anche a sostenervi, perché L'energia del pubblico è la benzina, appunto, dei giocatori, credo, no? Per tutti i giocatori di tutto lo sport. Quindi noi, Michele, ci prendiamo un'altra pausa, una piccola pausa, poi parleremo del vero motore della società, il settore giovanile.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, ancora insieme su Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini che vi tiene compagnia e insieme a me qui in studio, in diretta, c'è il presidente Raffaele Battaglini e l'allenatore Vicky Giuliano della prima squadra Under 15 della SD Follonica Basket. Come abbiamo detto prima della pausa musicale, dietro una grande prima squadra c'è sempre un grande lavoro alla base. Parliamo di giovani, quindi del mini basket e alle categorie Under. Quanti ragazzi avete attualmente nel vostro vivaio e che tipo di percorso educativo e sportivo offrite loro?
2: Allora, come ti accennavo inizialmente, in totale tra under e mini basket siamo intorno ai 120 ragazzi che partono dai 5.
1: Numero, insomma,
2: un bel numero. Sì, è un bel numero perché penso che a livello locale, dopo il calcio, credo che siamo la seconda società come numero di tesserati. Calcio ovviamente è inscalfibile, cioè, no, anche nei confronti di realtà storiche che hanno magari una tradizione e un nome un pochino più altisonante all'interno delle mura di Follonica, sicuramente ci poniamo con i ragazzi importanti. E abbiamo avuto quest'anno appunto 11 gruppi, quindi ben 11 squadre, a partire dai più piccoli, quindi dai pulcini, quindi bambini di 5-6 anni, via via salire tutte le categorie del mini basket fino agli esordienti e poi tutte le under, a partire dal non l'under 13 che l'abbiamo fatta in condivisione con Piombino e Venturina, e quindi che ha giocato però a Venturina, ma poi tutte le under 15, under 17, under 19 e così via. Quindi diciamo che abbiamo coperto tutte le fasce di età, e sia bambini che bambine, tra l'altro.
1: Quindi il tipo di percorso educativo appunto è sportivo, e quindi offrite loro è proprio questa cosa, cioè nel senso di portare sempre più persone, più bambini, più under, diciamo, a intraprendere questa strada del basket a Follonica, insomma, in generale.
2: Sì, dandogli un percorso di crescita non solo tecnico ma anche,
1: certo,
2: umano perché no? Ovviamente le due cose devono andare di pari passo, e quindi a partire dai primi giochi dei più piccoli, via via poi che si strutturano e cambiano forma e diventano qualcosa di più legato alla pallacanestro, fino a diventare pallacanestro vero e proprio, nella quale si spera di farli innamorare e appassionare al fine di farli rimanere il più possibile in questo percorso.
1: Quindi vedere i bambini che si appassionano al basket è la vittoria più bella, credo, no? Forse più di 2 punti in classifica, Giuliano. Credo sia...
3: Sì, sì. Anche perché poi spesso le cose vanno di pari passo, perché se te riesci a trasmettere passione e quindi c'è coinvolgimento, c'è trasporto, significa che non è scontato, ma insomma i risultati poi arrivano, e poi il risultato non sia sempre una vittoria, ma la competitività, l'essere sempre presente ogni domenica a giocare le partite fino all'ultimo. Io credo che questo si possa ottenere solamente se trasmetti quel tipo di passione ai ragazzi. Noi quest'anno under 14 spareggi per le finali regionali, under 15 che allenavo io secondo posto nel campionato regionale toscano, under 17 e under 19 a un passo dalle finali della Coppa Toscana. Insomma, niente che finisce magari sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, però insomma sono risultati a livello regionale, onestamente,
1: che fanno onore
3: nella stessa società, cioè, piccola come noi, con una tradizione limitata, credo siano
1: un bel traguardo.
3: Un traguardo veramente importante, ripeto. Poi personalmente è stata anche un'annata piena di soddisfazione, perché il gruppo under 15 è arrivato in fondo a un passo dalla vittoria del campionato del 15, ma insomma, ripeto, anche il secondo posto è stato tremendamente bello. Ma soprattutto per come è arrivato, per i ragazzi che hanno lavorato tanto. Siamo partiti primi a metà agosto, verso il 20-22 d'agosto con loro, e ora finiranno l'estate, un paio di settimane di pausa, comunque ancora un lavoro.
1: E poi iniziamo nuovamente.
3: E poi si riparte, quasi senza sosta, anche perché sono tutti ragazzi e poi l'estate la passano al campino all'aperto, insomma. Quindi quando arriva questo messaggio, hai fatto decentemente il tuo lavoro.
1: Sì, sì. È stato un bel traguardo, diciamo. Va bene, e siamo all'ultimo segmento, giusto? Andiamo così a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con appunto con il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, e dell'allenatore Giuliano Vichi. Guardiamo avanti ora, cioè proprio l'abbiamo già un po' accennato, però quali sono i progetti futuri della società? Cioè, c'è qualche sogno nel cassetto, Raffaele, o qualche novità in arrivo? Insomma, non sai.
2: Sogni nel cassetto ci sarebbero.
1: Possiamo spoilerare qualcosa?
2: Da spoilerare non lo so, però insomma, diciamo che ovviamente l'obiettivo è sempre quello di crescere il più possibile, sia come numeri che come qualità. La cosa che le attività che facciamo per perseguire questo obiettivo, per esempio, facciamo tantissime attività nelle scuole, perché ovviamente per noi è un investimento tra virgolette obbligato, ma lo facciamo ben volentieri, la collaborazione con le scuole, quindi andare nelle ore di motoria a fare attività di pallacanestro per noi è un modo per farci conoscere e in cui crediamo molto, proprio per sviluppare il più possibile l'attività e fare il reclutamento di ragazzi. E tra le cose che ci piacerebbe fare è quello anche di avere un pochino più di spazio nelle strutture, perché a Follonica purtroppo il pallagolfo è una struttura di grandissimo pregio, con 2000 posti a sedere, ma in cui sono ospitate praticamente tutte le discipline indoor, a parte l'hockey che ha una propria struttura e che è l'unica disciplina che ha una propria struttura, ma poi tutti siamo lì dentro, quindi trovare gli spazi di allenamento non è semplicissimo, e quindi il sogno sarebbe avere uno spazio proprio, ovviamente, però per questo bisogna fare bene i conti su quanto certo siano larghe le spalle dal punto di vista economico, quindi non è una cosa facilissima.
1: Anche quello dobbiamo guardare. Bene, e quindi prima di lasciarci possiamo ricordare qualche prossimo appuntamento, cioè quello che farete da qui a arrivare nuovamente a iniziare il campionato. Come hai detto tu, Raffaele, state facendo il reclutamento, ma ci saranno anche degli open day, qualcosa del genere, per così, come abbiamo detto, incentivare i ragazzi più piccoli o anche quelli un pochino più grandi a avvicinarsi a questo sport.
2: Insomma. Sicuramente, perché li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, quindi degli open day.
1: Ecco, se ci può dire anche dove potervi trovare, insomma.
2: La nostra, diciamo, sede naturale è ovviamente al Pallagolfo, e per cui siamo sempre lì. Di solito facciamo attività sia in palestra A per quanto riguarda il mini basket, sia nel campo centrale, nel parterre, per i ragazzi della giovanile e di tutte le categorie giovanile fino alla prima squadra, ma siamo sempre praticamente lì. Poi facciamo anche attività nelle palestre scolastiche, ad esempio all'Ex Ilva, ma diciamo che il grosso delle ore sono lì, per cui tutti quelli che hanno voglia di far provare la gioia di rincorrere la palla spicchi ai propri figli o alle proprie figlie ci possono trovare al Pallagolfo, e possono venire tutti sempre a provare gratuitamente, senza impegno. Non abbiamo, i nostri open day diciamo che non finiscono mai, senso che
1: sono sempre aperti,
2: esatto,
1: è sempre un open day,
2: chiunque giusto voglia provare è sempre ben accetto, e la prova non è mai negata. Diamo sempre almeno una settimana di prova gratuita a tutti, perché riteniamo che uno debba scegliere poi la disciplina a ragion veduta, insomma.
1: Certo, l'importante è, ecco, sapere chi ci ascolta se dal prossimo anno ha intenzione di far parte di questa vostra famiglia,
2: che sarà il benvenuto.
1: Sarà il benvenuto, e così sa anche dove potervi trovare. Bene, quindi allora tutti pronti a tifare azzurro, si può dire così circa, e quindi ringrazio tantissimo il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, grazie a voi
2: dell'invito.
1: Intervenuti, e grazie di aver accettato l'invito, e all'allenatore Giuliano Vichi, che conosco molto bene, e che è stato l'allenatore e sarà, credo, sia confermato l'allenatore della prima squadra, qualcosa dell'under 15, dici qualcosa e poi dopo...
3: Allora, il presidente lo sa, mi sta guardando malizioso. No,
1: non abbiamo la telecamera, quindi non abbiamo visto cosa sta...
3: Per il discorso prima squadra avevo chiesto una pausa rispetto, ma comunque ho preferito lasciare, ma perché questo è un gruppo di ragazzi che io allenavo da 3 anni e più in era pre-Covid. Questo gruppo avevo fatto anche le giovanili, avevo finito il loro percorso giovanili, quindi li ho avuti under 17, li ho avuti under 19 e li ho ripresi poi nel gruppo prima squadra, quindi un quinquennio di lavoro con gli stessi ragazzi, anche per loro, soprattutto per loro, credo sia più stimolante a un certo punto sentire una voce un po' diversa. Quindi ho chiesto al presidente se fosse possibile l'anno prossimo potermi concentrare solo sul settore giovanile, e così credo che farò.
1: Credo ci sia anche la replica del presidente.
2: No, Giuliano oggettivamente aveva espresso questo desiderio, io credo che effettivamente sono d'accordo con lui ha fatto un lavoro egregio con questi ragazzi, però sono anch'io dell'opinione che i ragazzi per crescere debbano anche avere la possibilità di avere più allenatori, quindi certo, di avere idee certo, diverse, sistemi di allenamento diversi, per
1: viste diverse.
2: Assolutamente sono d'accordo con lui. Giuliano è, lasciatemelo dire, uno dei migliori allenatori che c'è nella zona, ha fatto un lavoro egregio sia con la prima squadra e soprattutto mi viene da dire con il gruppo under 15 di quest'anno, veramente ha lavorato in una maniera eccezionale e i ragazzi sono cresciuti tantissimo, appunto arrivando alle finali regionali, e è stato tantissimo merito anche di Giuliano e di chi lo ha supportato come vice, quindi parlo di Lorenzo Francardi e di Marco Angiolini, che sono stati i due vice che l'hanno seguito tutta la stagione e che devo dire è stata veramente veramente bella.
1: Bene, quindi penso che abbiamo detto a grandi linee tutto in poco, in mezz'ora, però insomma noi vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi e ci risentiremo, ci faremo noi portavoce della vostra squadra, quindi se più avanti saremo qua insomma per supportarvi ancora. Grazie ancora a tutti e continuate comunque a farci sognare sotto canestro. Grazie, grazie. Buona serata, la linea torna nuovamente alla musica di Radio Diffusione Follonica, da Stefano Donnini è tutto, grazie e alle presto.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque, scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perim. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. L'ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USBA hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo e il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

l'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5.

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca che lo ha reso un oggetto di culto introvabile e abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.

C'è poco da dire, sono bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno glorioso vice campione del festival.

Rientriamo ancora negli splendidi anni 80, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del World Jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo. 1900

Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà al suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai vista prima. Quel ragazzo è Marco Mengoni, con un brano che ha spettinato la platea dell'Ariston e che ha consacrato la sua impressionante tecnica vocale.

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F, non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968.

0: Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica. Una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse caratteristiche timbriche di Nico Di Paolo, che si era allontanato temporaneamente dal gruppo.
1: 1977.

0: vera pure bugia.
1: Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre l'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzata.

0: sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Prima di te, prima non c'è, ma ora siamo più soli di una piazza vuota.
2: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
3: Ho bisogno di dirti che si sta male. È una vita.

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata. È stato uno dei tormentoni del 2022 quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora Tatto Ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita. Aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025, una delle canzoni più fresche ed altissima velocità, i The Colors.

0: L'Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda della Italo Disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente Come Noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in Due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme. Un ciao grandissimo a tutti da Carla. Un bacio.
1: 1995.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio del

0: Ucraina continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei, lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania, sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 17 e 7 minuti.
1: Correre, correre, correre, via, via, via, veloci. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi, amici carissimi di Radiodiffusione Follonica Web Radio, i nostri fans che sono con noi in questo tradizionale pomeriggio e questo nuovo inizio di settimana. Lunedì 14 settembre 2026, la voce tradizionale, quella di Gino, che vi condurrà in questo piacevolissimo, credo ovviamente, pomeriggio di due ore in diretta sino alle ore 19. Come sempre il nostro sito ufficiale è radiodiffusionefollonica.it. All'interno del nostro sito ovviamente c'è il player per ascoltare la radio in diretta, il player rosso, basta pigiarlo e ascolterete ovviamente la mia voce e la musica di Radiodiffusione Follonica. Seguite il nostro sito ufficiale, ci sono le notizie degli speakers, le nostre classifiche, le notizie meteo, le notizie della nostra regione toscana e tanto altro. E poi scaricate gratuitamente la nostra app ufficiale da Apple Store e Google Play e così Radiodiffusione Follonica sarà sempre a vostra portata di mano. Commentate, mettete magari delle vostre foto particolari sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. E poi la nostra linea telefonica 328-086-9040. Ed è tradizione, come da farsi nei nostri pomeriggi, dedicati al talk, al parlare, a colloquiare con voi che siete sempre più numerosissimi al di là della radio. Ed è lunedì e come di puntata tradizionale i nostri autori hanno preparato il nostro pomeriggio talk dedicato a tante informazioni, a tante notizie sulla nostra città di Follonica, ma non solo, parleremo di musica e di spettacolo. E poi come sempre numerosissimi i nostri ascoltatori al di là della radio ci faranno sapere l'inizio di questo fine settimana, i progetti di questa settimana che sta iniziando e che è iniziata da pochissime ore. Fatecelo sapere ovviamente alla nostra linea 328-086-9040. Abbiamo fatto questa preanfasi abbastanza veloce, rapida e concisa. La musica è quella più bella, quella interessante ed è protagonista di Radiodiffusione Follonica Web Radio. Allora possiamo andare ad iniziare con il primo disco in programma.

È tutta una relazione causa-effetto, spazio-tempo. Il tempo del futuro, quello che farete nella prossima settimana, ce lo state comunicando al 328-086-9040 nel nostro talk del pomeriggio sino alle ore 19 in diretta qui con Gino. Fateci sapere che cosa state facendo magari in questo momento, in questo pomeriggio di lunedì 14 settembre 2026, e i vostri progetti futuri. Che bella questa canzone del passato, era Fuori dal tempo, interpretata dai Poli Opposti. Adesso arriva la nuova di Saif con Bresh, Parlar d'amore.

Stanno arrivando i primi messaggi al 328-086-9040. I nostri radioascoltatori ci stanno comunicando i progetti di questa settimana che è iniziata da poche ore e ci stanno magari commentando sul da farsi di questo pomeriggio di lunedì 14 settembre 2026.

si suona la nuova canzone di Geolier e insieme a Killo Lauro, nuovissima, e si intitola Per noi. Ebbene, i nostri radioascoltatori si raccontano in questo nostro pomeriggio talk. Vi stiamo chiedendo i progetti per questa nuova settimana o il racconto di questo pomeriggio di lunedì 14 settembre 2026. Possiamo dire questa parola? Noi la diciamo, perché così ci viene scritta da Carlo da Follonica, è un nostro concittadino. Ha detto i suoi progetti per questa settimana è di sistemare il suo garage, lo deve mettere in ordine perché, devo dirlo sinceramente, è un pochettino incasinato. Ciao Carlo, grazie per essere dei nostri. Ti faccio ascoltare adesso Secrets con Miles Sirius.

Tenteremo come sempre uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli, le emozioni, le passioni, i ricordi abbinati a un disco, a un successo musicale. Prenotatelo al 328-086-9040. Adesso vi faccio ascoltare la nuovissima canzone di Serena Brancale con i The Colors, estate 2026, Partenope.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

I ricordi, le emozioni, il cuore che batte a mille, tutto quanto abbinato ad una canzone. Ed è il turno di Francesca dalla montagna, da Arcidosso in provincia di Grosseto. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

passato con i ricordi, le emozioni, un disco abbinato a un momento di vita vissuta nella canzone dei ricordi più belli. Un disco dannata, eccezionale come tutti i suoi più grandi successi. Abbiamo ritrovato Lucio Battisti e la canzone era Amarsi un po'. Questo motivo ci è stato segnalato da Francesca da Arcidosso nella montagna. Ciao Francesca, buon pomeriggio a te. Potete prenotare anche voi il vostro disco che vi fa battere forte il cuore al 328-086-9040 e noi sicuramente ve lo metteremo in diretta online. Buon pomeriggio carissimi amici della radio, 41 minuti dopo le ore 17, Gino è con voi e lo sarà sino alle ore 19. Fateci sapere che cosa state facendo in questo momento o i progetti futuri di questa nuova settimana che è iniziata da pochissime ore. Nel nostro talk del pomeriggio, un disco che è partito in sordina ma adesso sta esplodendo ed è un grande numero uno. Vi faccio ascoltare la nuova De Bausa e sentite

Ah, le belle canzoni che si ascoltano alla radio, e noi vi teniamo compagnia in questo pomeriggio esclusivamente in diretta. Questa è Radio Diffusione Follonica Web Radio. Allora, tra le notizie più importanti, interessanti, le news cosiddette della settimana, vi comunico che sta per uscire il nuovo album di Cesare Cremonini. Si intitola Amateur ed è il titolo del 10° album di inediti proprio dello stesso Cremonini. È registrato allo studio 13 di Londra e annunciato a sorpresa nei giorni scorsi, uscirà, pensate, il 23 ottobre, segnando una nuova fase nella sua carriera. L'artista ha anche comunicato le date dei suoi prossimi concerti nei Palasport, 27, 28 e 30 novembre a Bologna, il 9 e il 10 dicembre a Torino, il 15 e il 16 dicembre all'Unipol Forum di Milano. Allora, in attesa di questo nuovo album di Cesare Cremonini che uscirà il 23 ottobre, ma perché non ci ascoltiamo proprio un disco di lui stesso medesimo? Vi faccio ascoltare dal 2018 Possibili Scenari.

breve ci collegheremo con la nostra redazione Art News per un nuovo aggiornamento notizie flash e poi le previsioni meteo per la giornata di domani. Intanto Confession Tour è il nuovo tour della Madonna che sta mettendo in onda uno via l'altro successi veramente strepitosi. E noi vi suoniamo il nuovo di Madonna da questo tour eccezionale, fantastico. Si suona qui su Radio Diffusione Follonica e si intitola One Step Away.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la sarracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.

mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

nostro pomeriggio talk con i nostri ascoltatori al di là della radio al 328-086-9040. Stanno messaggiando a noi, ci stanno comunicando i progetti di questa nuova settimana che è iniziata e che cosa stanno magari facendo in questo pomeriggio di lunedì 14 settembre. Intanto domani sarà una giornata particolare, sarà il 15 di settembre e per la nostra regione toscana inizia l'anno scolastico 2026-2027. A proposito di questo grandissimo evento, noi dobbiamo salutare e leggere il messaggio di Angela, una nostra concittadina da Follonica. Allora, per lei questo inizio di settimana inizia così la classica routine di stagione. Inizia la stagione della scuola, inizia questo anno scolastico e deve preparare suo figlio ad ambientarsi alla scuola di prima elementare. Allora, buon inizio di anno scolastico a coloro che inizieranno questa avventura domani 15 settembre 2026 e grazie Angela per essere stata con noi in questo pomeriggio. Continua a seguirci ed ascoltare la nostra musica, la più bella. Adesso arriva dal passato George Michael. La ricordate? È The Fast Love.

intanto stavo guardando alcune notizie importanti, un po' di qui, un po' di là, ovviamente sui nostri terminali. Si sa ormai che a febbraio arriverà il Sanremo firmato da Stefano De Martino e sembra che ci sarà finalmente sul palco del teatro Harrison questa reunion dei Maneskin. Damiano David ritorna insieme al suo gruppo. Ve lo faccio ascoltare da solista adesso con Nothing Breaks Like a Heart.

0: Non vi stiamo dimenticando, stanno arrivando tantissimi messaggi al 328-086-9040 per il nostro talk del pomeriggio. Cercheremo di leggerli nel proseguo di questo nostro incontro che terminerà alle ore 19. Intanto vi ricordo che cosa succede qua in città a Follonica. Proprio accanto a noi, nel salone del casello idraulico, dal 14 al 17 di questo mese ovviamente, c'è una bellissima esposizione mostra di quadri collettiva di pittura effettuata dall'associazione Golfo del Sole. Vi aspettano quindi dal 14 al 17 settembre con i seguenti orari: dalle ore 17 alle ore 19 e dalle ore 21 alle ore 23. Venite qui al casello idraulico in via Roma, nella centralinissima via Roma, a vedere questa bellissima mostra esposizione collettiva di quadri.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano, sembra che abbiano capito la velocità, che i ricordi sono multe che si stracciano.

Tra breve leggeremo il messaggio veramente simpatico di Roberta da Gavorrano in provincia di Grosseto. 18 minuti dopo le ore 18, la canzone dell'estate 2026 è quella che ha trionfato.

nostri ascoltatori nel talk del pomeriggio, ed è giunto il momento di salutare e di leggere questo messaggio così particolare, strano, da Roberta da Gavorrano in provincia di Grosseto. I nostri ascoltatori ci stanno raccontando i progetti di questa nuova settimana che è iniziata, e Roberta sta dicendo che ha la casa un po' problematica in questo momento, e i suoi progetti di questa settimana ovviamente sono che deve lavare le tende del suo salotto. Allora buon lavaggio, Roberta, ciao ciao e buon pomeriggio, grazie per essere dei nostri. Ti do tutto ritmo e tutta grinta con Nuginea, e questa canzone si intitola Acari.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

Disco abbinato ai momenti di vita vissuta, le emozioni, i ricordi e il cuore a volte va a mille, batte forte forte. Ed è il turno di Sabrina da Piombino in provincia di Livorno. Sta per arrivare la canzone dei tuoi ricordi più belli.

ricordo, un omaggio alla grande, l'energia della grande Raffaella Carrà. Questo motivo è stato scelto da Sabrina da Piombino in provincia di Livorno. Le emozioni, i ricordi nella canzone dei ricordi più belli, prenotatela anche voi nei prossimi incontri qui in diretta su Radio Diffusione Follonica al 328 086 9040.

I programmi da non perdere di questo lunedì 14 settembre su Radio Diffusione Follonica. Intanto alle ore 19:30 arriva Soulful House, aperitivo in musica.

0: La musica nuova arriva prima su Radio Diffusione Follonica e questa è Kintsugi, la nuova canzone di Elisa. Prossimi a concludere questo nostro pomeriggio talk dedicato a voi numerosissimi al di là della radio, vi stiamo chiedendo l'inizio di settimana o ci state raccontando i momenti particolari di questo pomeriggio lunedì 14 settembre. E allora veloci, mandiamo anche un saluto a Valeria da Massa Marittima in provincia di Grosseto. Il programma per questa settimana che è entrata da pochissime ore, per lei c'è una gita in Liguria a trovare i parenti. Ciao Valeria da Massa Marittima. Adesso arriva Madame, il bene nel male.
1: Ti ho rivisto dopo tanto tempo, come previsto tu eri tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare.

Il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News, un nuovo aggiornamento flash e poi la mobilità in Toscana con le notizie nel traffico della nostra, regione ovviamente. Dai, pochi minuti ancora in mia compagnia in questo pomeriggio talk, arriva Milky and David Guetta, Just the Way You Are.

È stato bellissimo essere qui con voi in questo pomeriggio e ne seguiranno delle altre in compagnia di Gino e di altri amici speakers di Radio Diffusione Follonica. Devo correre velocissimamente, grazie per aver partecipato a questo nostro talk. Noi ci ritroveremo sicuramente mercoledì prossimo 21 alle ore 17 per una nuova avventura insieme. Continuate a seguire Radio Diffusione Follonica, il nostro sito ufficiale è Radio Diffusione Follonica www.radiodiffusionefollonica.it e poi i nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Ciao, grazie, che fatica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio.

0: della produzione del film Naza, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assinia e a Santa Croce. Rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce. Code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astra Assinia e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: ora esatta.
1: Sono le 19 e 7 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerai solo un buffone.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli

0: rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
4: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature

0: Wild Cherry erano una cover band hard rock, ma con l'avvento e la popolarità dell'era disco il gruppo trovò sempre più difficile trovare ingaggi. Parisi, il leader del gruppo, tentò di convincere i suoi compagni a inserire brani dance nelle serate, ma loro si opposero perché non volevano essere etichettati come una band disco. La svolta avvenne durante una serata in un locale di Pittsburgh, quando qualcuno urlò: suonate un po' di musica funk, ragazzi bianchi. Parisi prese una penna e scrisse la canzone in 5 minuti, un pezzo che ha fatto la storia del funk, superando ogni barriera. Era il 1976 e Play the Funky Music era il brano di apertura di questo nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Ancora 1976, ma con The Brothers Johnson.

Face con uno dei giri di basso più devastanti della storia della musica. Loro sono i fratelli George e Louis Johnson, prodotti da quel genio assoluto di Quincy Jones, un pezzo che è un vero e proprio manifesto per la musica funk. Brano estratto dal loro album di debutto Look Out Far del 1976. E visto che abbiamo citato il genio di Quincy Jones, perché non andare ad ascoltare un brano di un suo album, The Dude del 1981, il brano si chiama I No Corrida.

0: All'epoca quest'uomo era già l'architetto sonoro più influente del pianeta, capace di plasmare i successi di Michael Jackson e Frank Sinatra, ma quando decide di pubblicare un disco al suo nome trasforma la classe assoluta in un concentrato di pura adrenalina, funk e disco. Sto parlando dell'immortale Quincy Jones, era I No Corrida. Un altro genio, arriva Al Jarreau.
1: Millenovecentottantatré.

Se c'è un brano in grado di trasformare anche la giornata più nuvolosa in una passeggiata di sole, beh, è Morning, un vero toccasana contro lo stress. Dal suo omonimo album del 1983, una vera e propria sferzata di energia positiva firmata da uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi, Al Jarreau. Lui non canta semplicemente le note, le fa rimbalzare, le modella come fossero uno strumento a fiato. Chiudiamo la prima parte con It's About Time, capitata da Jean-Paul Blue Munich. La band ci regala un vero e proprio inno alla positività con la voce rassicurante di Joe Rose. Ascoltiamogli Incognito.

Furious Subject, il nuovo di Chaka Khan, un inno alla maturità e all'autoaccettazione, un brano raffinato e coinvolgente che unisce una produzione moderna con la collaborazione di Sia. Il brano ha avuto anche un debutto spettacolare grazie a un'esclusiva esibizione live della cantante sulla prestigiosa piattaforma internazionale Color Show. Adesso tuffiamoci nel sound avvolgente di una delle voci più belle e potenti del nuovo R&B internazionale. Lei è Coco Jones. Questo è il suo splendido singolo che si chiama Love Me

Coco Jones in arrivo, una ballata elegante e sensuale con un'atmosfera magica dove il jazz incontra il soul più profondo. Per voi I Belong to You, unione perfetta tra il sax di Boney James e la voce bellissima di Lady Z.

ADC con il sax di Bonnie James. Nella prossima novità le voci sono quelle del talento solo di Lucky Day e di Leon Thomas, con un suono che unisce la tradizione dell'R&B a tocchi moderni e raffinati, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Fly Who Out.

L'ultima novità vanta la firma di Dr. Dre. Qui abbiamo una collaborazione esplosiva direttamente dal progetto Kill the King, Anderson .Paak insieme a T.I. e insieme a Stallone, il funk e il rap con il brano Where I Am From.

5 le novità oggi direttamente da Color Show, dal suo ultimo album Chuckzilla, Chaka Khan con Curious Subject, il nuovo di Coco Jones con Low Me Traug, il sax di Bonnie James e la dolcezza di Lady Z in I Belong to You, la collaborazione di Lucky Day insieme a Leon Thomas con Fly Who Out ed il funk e rap dell'ultimo brano di Anderson .Paak con Where I Am From.

Nel 1975 questo gigante del soul conquistava le classifiche mondiali con il suo sound orchestrale, quel timbro baritonale unico nel suo genere. Nonostante il testo sia profondamente sensuale e sembra dedicato a una donna, Barry White rivelò in un'intervista a Billboard che la canzone era dedicata alla sua carriera, visto che in quel periodo ogni suo brano era un successo. Era What I Am Gonna Do With You. Il ritorno di Bruno Mars con l'album The Romantic, uscito ad inizio del 2026, una delle novità più interessanti di quest'anno. Ascoltiamo On My Soul.

era Bruno Mars con On My Soul. Adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo con una ballata di puro soul uscito nel 1975 all'interno del capolavoro That's the Way of the World. Questo brano è una carezza in musica, la voce inconfondibile è quella di Phil Bailey, che si fonde alla perfezione con il calore del compianto Maurice White. Be Ever Wonderful, gli Earth, Wind and Fire.

erano gli Heart, Wind and Fire con Be Ever Wonderful, adesso un vero e proprio gioiello nel genere soft rock che ha dominato le classifiche americane conquistando il primo posto e diventando la colonna sonora di intere generazioni. Baby Come Back the Player, che fu anche il brano di esordio del gruppo californiano nel 1977, dove vedeva al basso un certo Ron Moss il Ridge di Beautiful.

Gli OJs ci ricordano che la musica non serve solo a divertirsi, ma è un linguaggio universale, porta messaggi di speranza, unisce le persone e racconta la realtà. Il sound è quello inconfondibile di Philadelphia, curato dai maestri Gamble and Huff. Il risultato è un capolavoro assoluto. 1975 era Message in Your Music. Chiudiamo la puntata di oggi con un classico della disco, You Can Do It.

0: Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Oggi mi sono dimenticato di salutare la Carla Vetturini per la parte musicale, per la parte tecnica va Mirko Centofanti. Un grazie, ovviamente un grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti, ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club bianco-celeste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis: Jannik Sinner al torneo ATP 500.

0: Oggi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Di e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20.45. Novità per Chievo dopo la Champions. Dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entreliste insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 20

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: esatta.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Lascia fuori l'umore della giornata.
3: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
2: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
3: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: ritmo. You like that space?
1: La diffusione folklorica, ora esatta.
2: È mezzanotte e 23 minuti.
3: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
3: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo. Alza

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: È 1:15.
0: 70, 80, 90. Remix selection.
2: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
2: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
2: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
0: Remix Selection.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

sai, tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.